ti entrambi arrossiscono appena li guardi. Entrambi soldati, ma figli di re, entrambi vogliono te. Entrambi hanno fede e coraggio bastanti, entrambi si inchinano se passi davanti, entrambi testa.

che entrambi hanno un cuore sui loro stendardi, entrambi disperati, per sì perché entrambi

che sorridono con occhi distanti, entrambi arrossiscono appena li guardi, entrambi soldati ma figli di re, entrambi vogliono